ma ci sono. Con le attimo scrianza, da tutta miglia di innocenza. In amici di tagliata, te pura talvez sta mai nato.